0: Kim Platz, dann tundres Luca, d'un capulet trudia.
1: Kuhete lu,
0: estakete lu. E belus is un lempon.
1: Kuhete lu,
0: estakete lu. Nina oran paia mei pru, e cam parles occita, scate vergogna. E cam parles occita, scate vergogna.
1: Clamete lu,
2: esclamete lu.
0: La réplique des cas de jour.
1: Reclamete lu,
2: esclamete lu.
0: Nina oran paia mei pru,
1: pensa lu carmai.
3: Crane folklore, amere biai, capit folklore,
4: alionadau,
3: ardit folklore,
4: porcalasau,
3: pelit folklore.